Thank you, thank you. All right.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Sei con la tua radio.
6: Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Bob Flubber.
6: Bene, che fai?
7: Sono in artiglieria.
6: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
7: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
8: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.
9: La Roccoteca. Dischi, storie e racconti dalle pagine della storia della musica.
10: Lugano, studio Foce, una sera di qualche anno fa. Miracolosamente planati nella ridente cittadina, arrivano a noi gli Alfieri, i padrini del garage punk tutto. L'evento attira una variegata allegra umanità, non ultime anche le due giovanissime astanti piazzate davanti al sottoscritto proprio sotto il palco. In trepidazione e preda dell'entusiasmo, le due ragazze a malapena diciottenni trasmutano letteralmente la loro espressione quando la band raggiunge il palco. Una, pietrificata e a bocca aperta in paresi, si gira verso l'amica e fa:
11: Ma questi... Questi sembrano mio nonno, mio nonno,
12: mio nonno,
13: mio nonno, mio nonno,
12: mio nonno.
10: Ma mica per niente, infatti, all'anagrafe, i Gaglioffi risultano già plurisettantenni. A gabbare l'utenza, il poster annunciante lo show, che riportava l'immagine del gruppo immortalata sulla copertina di uno dei loro primi dischi, se non sbaglio, datato 1965. Giusto quindi che le giovanissime ed ignare fans si aspettassero una bella congrega di giovani musici ammeregani e non gli emuli dei loro nonni. Uno sgomento e un boccheggio che si spengono però non appena i nostri attempati eroi delle sette note partono con le loro prime allegre melodie. Come non fosse passato un giorno da quella furiosa epoca datata 1965, i nostri fanno ruggire i loro strumenti esattamente con la stessa furia di 50 anni prima. E in un attimo lo studio Foce Luganense esplode in danze e pogherecci degni delle migliori occasioni. Eh sì, perché sembreranno pure tu nonno, ma quando attaccano i Sonics non fanno prigionieri, oggi come allora.

come anche Roll Over Beethoven di Chuck Berry o Good Golly Miss Molly di Little Richards e ancora Walking the Dog, Let the Good Times Roll e mille altri classici provenienti sostanzialmente dal rock and roll degli anni 50 e dei primi 60s, sono il bagaglio sonico-culturale su cui si fonda la struttura ossea di questo quintetto proveniente da Tacoma, stato di Washington, a un tiro di schioppo da quella Seattle che diverrà celebre decenni più tardi proprio grazie a quelli che possono essere considerati i nipotini dei Sonics. In quella prima metà degli anni 60, confinati nei ristretti metri quadrati di quei garage adibiti a sale prove, da cui poi prenderà proprio il nome quel particolare stile viscerale selvaggio di interpretare il rock and roll, i cinque giovani sonici si distinguono dal resto dei coetanei per una capacità strumentale sopra la media, cosa che fa sì che ogni qualvolta qualche star del rhythm and blues passi in zona venga accompagnata proprio dai Sonics assunti in qualità di backing band. Bello tutto, bello per i giovanissimi Sonics e bello per gli organizzatori che pagandoli 4 lire se la giocano così a risparmio. Meno bello forse per la star di turno che si ritrova sul palco accompagnata da 5 selvaggi che interpretano i pezzi chiamati ad accompagnare come se dovessero distruggere la sala. Un esempio su tutti, quello del già citato Little Richard, che durante il suo show in quella di Seattle ad un certo punto smise di cantare per girarsi a guardare completamente basito i 5 delinquenti che lo stavano accompagnando sui suoi pezzi con l'allegra scioltezza di cavernicoli.

Vabbè, bocciati come backing band, i Sonics, con la loro irruenza fuori dal comune, cominciano ad entusiasmare non poco tutta quella fetta di gioventù che non si riconosce nel suono imperante dei giovani Beatles e del Mersey Beat che sta colonizzando gli States. L'approccio sporco, rozzo e selvatico dei Sonics, arricchito da quelle urla che i nostri avevano dichiaratamente rubato proprio a gente come Little Richard, seminano tanto terrore quanto entusiasmo. Testi completamente fuori dall'ortodossia rock and roll, volumi sparati, urla e strepiti e un suono ruvido come non è dato sentirne da praticamente nessuna band in circolazione al tempo. Un suono figlio sì della convinzione di piantare più bordello possibile e riuscire a traslare in sound la più gretta maleducazione possibile, cosa primaria per i cinque giovani dall'attitudine proto-punk un decennio e più prima che il punk esista, ma soprattutto figlio della scarsissima tecnologia a disposizione al tempo. Amplificatori non certo di prima scelta, sparati a volume massimo, un solo microfono per registrare tutta la batteria, urla nel microfono che mandano fuori misura i livelli di registrazione e un sax che ruggisce come dovesse uscire direttamente dalle casse e centrarti sulla geppa. Una commistione di rara incompetenza ed incoscienza che in studio scatenano le ire dei fonici che tentano in qualche maniera di contenere il suono di quello che diventerà poi il primo singolo targato The Sonics. Dopo ore di litigi, da una console ormai stracotta e tritata dal suono appena registrato, viene fuori The Witch, il loro primo 45 giri. I DJ e le radio a cui i nostri mandano il singolo sono sconcertati. Non si è mai sentita una cosa tanto rozza e tanto brutale. E soprattutto non si è mai visto qualcuno con tanta faccia tosta da anche solo sperare che qualche stazione radiofonica inserisca questo condensato di quello che per loro è proto-rumore in mezzo alla programmazione tipica delle Top 40s. Alla faccia della tipica lungimiranza dei mestieranti del microfono, quando The Witch finalmente viene trasmessa, la risposta del pubblico è devastante. Valanghe di lettere e telefonate di adolescenti ribaltano le convinzioni di programmi.

Anni ed anni prima dei Sex Pistols con God Save the Queen, sono i Sonics a vedersi manipolare i risultati delle classifiche perché la loro The Witch e la Psycho appena sentita non finiscano al primo posto delle charts, ma si fermino al secondo massimo. Questo nonostante le vendite dei singoli in questione siano decisamente e di gran lunga superiori a quelle dei più blasonati ed innocui concorrenti. L'impatto e la ferocia sciorinati dai Sonics sono troppo per un sistema che si preoccupa di non spaventare le casalinghe, di non turbare i bambini e di non uscire dal binario della radio per famiglie. Nonostante però queste manipolazioni e tentativi censori, i pezzi dei Sonics, con i loro testi surreali e protodemenziali, colpiscono in pieno lo spirito degli adolescenti che ritrovano il luogo e le atmosfere perfette per sfogare tutte le proprie frustrazioni. La nomea della band scavalla i confini regionali ed invade tutti gli Stati Uniti. Nel 1965 non esiste nessuno in grado di evocare cotanta furia. Addirittura Pete Townshend, chitarrista di quegli Who, che ambivano ad essere il gruppo più rumoroso del mondo, durante un'intervista alla Today Show della NBC, non smise praticamente un attimo di citare i Sonics. Questo mentre, poco dopo l'uscita del loro primo album, una manciata di giovani bands cominciava già ad incidere cover dei loro cavalli di battaglia, e questo dopo praticamente poco più di un solo anno di esistenza dei Sonics.

Strychnine è un altro dei brani destinati ad entrare nella leggenda e soprattutto nel repertorio di ogni garage band dalla seconda metà degli anni 60 ai giorni nostri. Un pezzo che va a fare il paio con quell'altra decina di brani autografi che fanno entrare di diritto i Sonics nella storia del rock. Una sequela di scorticanti inni di furia adolescenziale scritti quando i Sonics scoprono che il loro pubblico reagisce in maniera decisamente più selvaggia proprio quando dal vivo piazzano i loro pezzi piuttosto che non quando suonano le loro peraltro sempre super rognose versioni di classici rock and roll altrui e pezzi di successo. Un segno evidente che già da quel 1965 il materiale messo in pista è di caratura nettamente superiore rispetto al resto della nascente scena garage. Se ne accorgono anche tutte quelle band chiamate a dividere il palco con i Sonics durante i numerosi happening musicali itineranti che si tenevano negli anni 60 in tutti gli Stati Uniti. Ma non gente di primo pelo, nomi come Lovin' Spoonful, Kinks, Beach Boys ed altri personaggi destinati a diventare star di prima grandezza. Tutti, indistintamente, ai bordi del palco, rimanevano fulminati dalla furia e dal muro del suono imbastito dai Sonics. Niente raffinatezze, niente accordi ricercati, niente tecnicismi buoni per impressionare il pubblico, solo roba massiccia, sporca e pesante.

Here Are the Sonics, l'album che presenta la furia dei Sonics al mondo, seguito da quel boom che rappresenta l'ultimo ufficiale lascito del suono originario della band. Eh sì, perché nel 1967, dopo poco più di 2 anni, i Sonics stanno già tirando gli ultimi. L'arrivo dell'estate dell'amore, del folk rock e della psichedelia cominciano a disegnare un futuro prossimo nettamente diverso e soprattutto distante dalla ruvida rabbia del primitivo garage rock. I Sonics, che proprio in quel 1967 speravano di poter fare definitivamente il botto con il loro secondo album, si vedono invece relegati all'angolo, mentre un'attitudine completamente diversa prende il sopravvento. Nel momento in cui tutto sembra sbandare, i discografici impongono al gruppo di abbandonare i territori selvaggi per approcciare invece a quel nuovo suono, un suono che però decisamente non appartiene ai Sonics. In studio i tentativi di renderli più morbidi, di farli sfarfalleggiare nelle tinte psichedeliche, ottengono l'unico risultato di snaturare completamente l'anima stessa della band e di mandare per stracci anche i rapporti interpersonali. Quando il risultato di queste session esce sul mercato, si rivela un flop clamoroso. Si sente lontano mille miliardi di miglia che i Sonics stanno suonando qualcosa in cui non credono assolutamente e che non gli appartiene per nulla. Una frana che nel 1968 fa sì che i componenti del gruppo decidano di chiudere definitivamente la baracca. Qualcuno se ne torna al college, qualcun altro finisce a pilotare jet sopra le giungle infuocate del Vietnam, altri a cercarsi un qualsiasi lavoro. Tutto è finito, o almeno così sembra.

È il 1972 quando Lenny Kaye, chitarrista di Patti Smith, oltre che scrittore e produttore, mette in piedi Nuggets, probabilmente la più importante antologia discografica dedicata alla scena musicale underground americana degli anni 60. Il nome dei Sonics vi figura come uno dei più importanti in assoluto per definire quell'etica e quell'estetica che nel frattempo sono stati mutuati dal punk, sia esso americano che inglese. Il gruppo viene citato quale fonte di ispirazione da gente come Ramones, Dead Boys e da buona parte di tutte le bands che spingono su ritmi e distorsori. Non passa molto che esplode a livello planetario un 60s revival che, oltre ad un ripescaggio dei suoni e dei costumi del tempo, vede un vero e proprio saccheggio dei classici firmati Sonics. Pezzi come Cinderella, Strychnine, Boss Hoss e compagnia risuonano su centinaia e centinaia di nuovi dischi nel corso di tutti gli anni 80, in ogni versione possibile ed immaginabile. Dei Sonics si ricomincia a parlare con un'intensità tale da far sembrare che il gruppo sia ancora in circolazione. Un ritorno sugli scudi di questa leggendaria band che impone la ristampa dei loro due dischi, oltre a materiale inedito ramazzato in ogni dove possibile e immaginabile. Quell'approccio sonico ruvido e caustico diventa nuovamente attuale, al punto tale che una nuova generazione di ragazzini con in mano uno strumento si medesima in quell'attitudine completamente anticonformista messa in piedi in maniera del tutto naturale e spontanea 40 anni prima. Il nome dei Sonics esce dalla bocca di gente come Kurt Cobain, Keith Richards, Iggy Pop, Bruce Springsteen, George Harrison, Johnny Rotten e da tutta quella generazione di musicisti grunge provenienti dalla Seattle che da Tacoma stacca solo una cinquantina di chilometri. Alla fine del millennio, il culto sotterraneo dei Sonics non può più rimanere tale.

Anno di grazia 2015, i Sonics ritornano. Plurisettantenni ritornano in una formazione che è praticamente quasi quella originaria. I nostri alfieri del garage punk si rimettono in pista, coscienti che l'avventura creduta terminata in quel lontano 1968 è invece ben lungi dall'essersi estinta. Il perenne interesse, mai sopitosi verso quella dozzina di canzoni che rappresentano il loro lascito musicale, il continuo riferirsi a quell'attitudine mutuatasi poi nelle sottoculture a divenire a partire dagli anni 70, quel modo di approcciare al suono che negli anni è diventato un vero e proprio modello per svariati generi di rock, fanno sì che la reunion della band sia un gesto obbligato. This is the Sonics è il compendio sonoro di questa rentrée. 12 nuovi brani che suonano quasi paro paro come quelle registrazioni che definirono il suono di una tra le più abrasive band di sempre. Fedeli a quella formula, involontaria sì, ma entrata di prepotenza nel DNA stesso del gruppo, i Sonics riprendono gli stessi strumenti vintage di 50 anni prima e rientrano in studio. E l'effetto è incredibile. Tutto suona esattamente come se il tempo non fosse mai passato e mai, dicasi mai, ti puoi immaginare che dietro tanta energia ci siano quelli che potrebbero essere tranquillamente i tuoi nonni. This is the Sonics sprigiona più energia di tanti prodotti di proto-rocchettari ventenni più interessati alla mise dei loro capelli che a buttar fuori rabbia e veleno come non ci fosse un domani. Insomma, i Sonics, alla faccia dell'età, tornano e danno ancora lezione di furia, classe ed anima rock and roll, facendo dimenticare in due microsecondi, anche alle due giovani fanciulle diciottenni dello show luganense del tempo che fu, di aver davanti i coetanei dei loro antenati.

Eh sì, la voce che coadiuva le urla belluine dei Sonics originari è quella di Eddie Vedder, il frontman dei Pearl Jam, insieme ad altri esponenti di band come Madonna, Alice in Chains, Screaming Trees, Melvins e Soundgarden, si ritrova insieme a loro nel 2016 sul palco dell'Easy Street di Seattle durante il Record Store Day del 2016. Lui e tutti gli altri proprio ad affiancare i 5 impenitenti fulminati padrini del garage rock di Semper et Per Semper, rendendo il tributo e l'omaggio definitivo a quelli che più di tutti hanno contribuito a ridefinire un modo di approcciare al rock and roll assolutamente ribelle ed iconoclasta, completamente addentro al più puro spirito di questa musica. Uno spirito che nel caso dei Sonics è rimasto puro ed incontaminato, tra virgolette, grazie al fatto di essersi sciolti dopo praticamente 3 soli dischi, senza il tempo di venire contaminati da quelle pressioni dell'establishment che hanno finito per snaturare e rendere completamente inoffensivi ed innocui non pochi progetti partiti alla grandissima e finiti a schifio. In questo senso la reputazione dei Sonics è rimasta intatta e per nulla scalfita dall'incedere del tempo, anzi alimentata in continuazione anno dopo anno dalla continua influenza che la loro musica ha avuto su musicisti di ogni estrazione. Senza cercare di cambiare alcunché, senza complicare le cose per voler dimostrare chissà che cosa, senza far sfoggio gratuito di tecnicismi di sorta, i Sonics sono riusciti a preservare anche oggi una spontaneità che può tranquillamente fare invidia a molti. Una spontaneità il cui risultato è che poi ti ritrovi a 70 anni suonati a poterti permettere di suonare come una band di teenagers infoiati. Ma dov'è che si firma per arrivare over 70 con questa piega qua?

0: Don't waste my time.
1: I'm the Invisible Man.

0: Ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Sei con la tua radio.
6: Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Bob Flubber.
6: Bene, che fai?
7: Sono in artiglieria.
6: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
7: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
8: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie, intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.
2: State per ascoltare Accadeva che, la musica italiana e le sue emozioni. In studio Anna Sol.
3: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
4: Ad Accadeva che, solo le italiane, le più belle.
5: E un bacio a tutti voi, ancora insieme per vivere un altro appuntamento con Accadeva che, un programma di musica italiana partendo con gli anni 70 fino ai giorni nostri. Ascolteremo brani che ci faranno tornare indietro con il tempo, dove tu che ascolti puoi condividere con me le tue emozioni, oltre la voglia di ascoltare una canzone che forse non ascolti più o che è rimasta in un cassetto nascosta. Per questo puoi mandarmi un messaggio sulla pagina di Accadeva che troverai cliccando su Facebook, oppure un'email sulla posta elettronica accadevache@produzioniradiofoniche.it, segnalandomi una canzone e una dedica, e sarò contenta di esaudire il tuo desiderio.
2: Accadeva che, la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
3: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
4: Ad Accadeva che, solo le italiane, le più belle.
5: Ed iniziamo con gli anni 70, il primo brano di Bruno Lauzi, Quella cosa in Lombardia, un pezzo del 1970.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E dopo Bruno Lauzi continuiamo con un altro pezzo degli anni 70, Lucio Dalla e De Gregori con Banana Republic, un pezzo del 1979.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Abbiamo ascoltato l'ultimo pezzo degli anni 70, Lucio Dalla e De Gregori con Banana Republic. E ricordo il gruppo di Accadeva Che su Facebook e l'indirizzo di posta elettronica accadevache@produzioniradiofoniche.it. E proseguiamo con gli anni 80, Fabrizio De André con Hotel Sopramonte, un brano del 1981. Il titolo della canzone si riferisce al Sopramonte, la catena montuosa che si snoda nella zona centro-orientale della Sardegna. Fabrizio De André e Dori Ghezzi furono tenuti prigionieri per quasi 4 mesi nei pressi di Pattada, alle pendici del Monte Lerno.
3: E se vai all'Hotel Sopramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. E una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione.

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E ci ascoltiamo un altro brano degli anni 80, Enrico Ruggeri con Contessa del 1984. Contessa è una canzone dei Decibel del 1980, è la canzone di maggior successo del gruppo. Il testo è stato scritto proprio da Ruggeri, che ne fa un fiore all'occhiello della sua vasta discografia.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Per la rubrica Meteore, quei cantanti spariti dal palcoscenico, questa settimana ci occupiamo di Paola e Chiara, due sorelle che dopo aver fatto parte come coriste degli 883 hanno intrapreso la carriera da soliste. Lo hanno fatto vincendo un Sanremo Giovani del 1996 con Amici come prima, che ci andiamo subito ad ascoltare.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Paola e Chiara per la rubrica Meteore, ad accadeva che le italiane, le più belle. E ci tuffiamo negli anni 90 ed è arrivata una email sulla posta elettronica. Giorgio da Pescasseroli saluta me e a tutti voi ascoltatori. Vorrebbe ascoltare una canzone a mio piacimento, augurandoci ogni bene. Ed ecco per te Umberto Tozzi, Il Grido, un pezzo del 1994. In un concerto l'ignaro pubblico attendeva canzoni già strasentite come Ti amo oppure Gloria o magari Stilla stai, e invece d'improvviso il sipario cadde con fragore di basso, batteria, chitarre distorte e voci che gridavano facce d'angeli, luridi, burattini fanatici, un pezzo di protesta contro il sistema politico, gesta inusuale per il cantante torinese.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Sempre dei fantastici anni 90, ci ascoltiamo Samuele Bersani, Coccodrilli del 1997, un testo che sa di rivalsa nei confronti della sua ex, che per seguire il suo nuovo compagno si trasferì dalla città in provincia. E dal testo si comprende quanto sarcasmo ci sia in questo scritto.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E abbiamo ascoltato Samuele Bersani con Coccodrilli, ad accadeva che le italiane, le più amate. In questo percorso musicale siamo giunti alle canzoni degli anni 2000 e lo facciamo con due brani, Neffa, Il mondo nuovo del 2006 e Claudio Baglioni con Tutti qui del 2005, brano che sa molto di riassunto musicale ed emozionale del repertorio del cantante romano.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E abbiamo ascoltato Claudio Baglioni con Tutti qui, ad accadeva che solo italiane le più belle. E termina qui Accadeva che. Vi ricordo che per contattarci potete scrivere sul gruppo Facebook di Accadeva che, oppure attraverso l'indirizzo di posta elettronica accadevache@produzioniradiofoniche.it. Vi lascio però con l'ultimo pezzo per oggi, Vasco Rossi con un brano del 2004, e l'appuntamento è per la prossima settimana. Baci baci e fate i bravi!

0: Ed anche oggi Anna Sol ci ha fatto ascoltare dell'ottima musica. L'appuntamento è per la prossima settimana, e come dice Anna,
1: baci baci e fate i bravi.

0: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.
1: Oggi la benzina è rincarata. È l'estate del 46.

Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari,

Manu Volari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Stardust con Maria Chiara.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Stardust, programma di musica internazionale dal 1960 agli anni 2000. Io sono Maria Chiara. Questa puntata ho voluto dedicarla alle voci femminili e soliste più significative fra le tante che hanno costellato il firmamento internazionale della musica. Voglio presentarvi degli anni 80 due tra le voci femminili più carismatiche, ovvero Bonnie Tyler, interprete britannica di brani di grande successo, di cui vi farò ascoltare Total Eclipse of the Heart del 1983, e Kim Cannes, cantante statunitense attiva dagli anni 60, ma che ha avuto particolare successo durante gli anni 80 con il brano Betty Davis Eyes del 1981. Ascoltiamole.

0: Stardust con Maria Chiara.
1: Giungiamo agli anni 90. Vorrei proporvi una cantautrice, produttrice, ballerina e modella statunitense che con il singolo Gin in a Bottle del 1999 raggiunse la vetta della classifica dei singoli più venduti in Italia e ottenne una nomination ai Grammy Awards del 2000 come migliore performance pop femminile. Sto parlando di Christina Aguilera. A seguire Lisa Stanfield con il brano del 1992 Someday I'm Coming Back, colonna sonora del film La Guardia del Corpo con Whitney Houston e il bellissimo Kevin Costner.

0: Stardust con Maria Chiara.
1: Eccoci agli anni 2000. Ho scelto per voi due voci storiche del panorama musicale internazionale, ovvero Anastasia, cantautrice, compositrice e produttrice discografica statunitense, con il brano I Am Out of Love del 2000, che segnò il suo debutto e che fu scritto da lei stessa. Lanciò la sua carriera ai vertici delle classifiche in Europa ed in Australia. A seguire Dido, cantante britannica, con il brano White Flag del 2003, che ottenne un incredibile successo in tutto il mondo. Ascoltiamole.

0: Amici, siamo così giunti al termine del programma Stardust. Mi auguro di avervi tenuto buona compagnia e di aver soddisfatto i vostri gusti musicali. Maria Chiara vi saluta e vi aspetta numerosi alla prossima puntata. Mi raccomando, vi abbraccio, ciao a tutti!
1: This is the one for fun and entertainment. The one.

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà?
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima!
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Ciao, come ti chiami?
6: Mi chiamo Bob Flubber.
5: Bene, che fai?
6: Sono in artiglieria.
5: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
6: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

I'll try 2000. I wanna make you.

0: i grandi successi del passato. Emozioni musica.
1: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.
2: Dance 80. Dance 80.
3: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a questa nuova puntata di Dance 80. Come sapete, stiamo insieme nei prossimi minuti con i grandi successi e non solo del mondo della dance anni 80. E come sapete molto bene, partiamo sempre con un grande classico. Stavolta parliamo di un disco meraviglioso che ha fatto davvero la storia, non solo della musica degli anni 80. Ci sono i Kiss di Gene Simmons e soci ad aprire Dance 80 oggi con I Was Made for Loving You.

realtà questo disco è del 1979, contenuto nell'album Dynasty, ma sappiamo bene che ha spopolato anche negli anni 80 e oltre, ancora oggi davvero fa sempre tantissima festa. Con i Kiss abbiamo aperto questa nuova puntata di Dance 80, entriamo negli anni 80, a questo punto fermandoci all'86, per ritrovare il progetto The Davis Pinkney Project, ovvero Go Go Lorenzo, con il singolo You Can Dance, If You Want It, disco che si ballava davvero tanto e con un buon riscontro anche per quello che riguarda la programmazione in radio.

Alberto Solfrini, artista che ci ha lasciato nel 2007, ritrovato con il progetto Coma Band, il singolo è Cabrones. Adesso dall'Inghilterra Sydney Haywood, anche lei prodotta da Stock, Aitken & Waterman. Per la sua produzione, per lei ascoltiamo dal 1984 I Can't Let You Go, probabilmente quello che è il suo unico successo.

po' per contratto, un po' perché siamo davvero molto forti, la Italo Disco è sempre presente qui a Dance 80, oggi con Brian Ice, singolo dell'87, Night Girl. Italo Disco che prosegue con un'altra voce presente in tantissimi progetti, lei è Clara Moroni, 1986, il progetto a cui ha prestato la voce stavolta è Divina e questa è Baby Blue.

dalla Spagna la formazione Barrabás con On the Road Again, estratto dal loro settimo album. In arrivo Will Downing 1988 con un singolo a metà tra house e il pop, I Love Supreme.

Corriamo il rischio di essere ripetitivi, ma a noi di Dance 80 questa Round and Round piace davvero tanto. Lei è Jackie Graham, arrivata al grande pubblico con il duetto insieme a David Grant nel 1985. Ottenne grandi soddisfazioni con questo singolo. Adesso il trio latinoamericano delle Company B, anche questo singolo spesso presente qui a Dance 80, trio che variò molto negli anni per quello che riguarda la formazione. Una ultima arrivata in ordine di tempo fu Julie Mary, cantante già delle Expose, che guarda caso arriverà tra pochissimo. Intanto 1987, questa è Fascinated.

Come promesso, abbiamo ascoltato le Expose, trio femminile di Miami, ritrovate con Come Go With Me, era il 1986, adesso a Dance 80 Magazine 60.

alla fine tutta la musica degli anni 80 in tutti i suoi generi, e con questa davvero di gran classe, Quincy Jones alla voce Syda Garrett, lei la ricordiamo anche per il singolo cantato con Dennis Edwards, Don't Look Any Further, ma sono tantissime le collaborazioni per lei da Madonna, per l'album True Blue, a Michael Jackson, per il brano I Just Can't Stop Loving You.

formazione Mr. Mister, conosciuti magari più per Broken Wings o per Kiri, oggi invece li abbiamo ritrovati con Something Real a Dance 80, era il 1987. Adesso il progetto M-Basic per l'accoppiata Cecchetto Sandy Martin, 1983, Ok, Run.

Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Dance 80 da Max Alberici e Fabrizio Inti. È tutto, però prima di andare via vi ricordo il nostro sito ufficiale dance80.com, dove potete trovare tutte le informazioni, tutte le notizie e le curiosità sul mondo della dance anni 80, e dal nostro sito è facilissimo arrivare anche alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Ci trovate poi quando volete su tutti i social possibili e immaginabili. Come ricordiamo sempre, basta cercare Dance 80 e potrete entrare in contatto con noi. A questo punto davvero tutto per la puntata di oggi, noi ci ritroviamo alla prossima e vi lasciamo con l'ultimo disco per oggi, che è quello di Coxo e si chiama Step by Step. Ciao a tutti!

Siete all'ascolto di Sabor Latino, un programma curato da Rino Barbablues Musillo e presentato da Il Pirata Barbablues. Sabor Latino è in onda su questa emittente sempre lo stesso giorno, sempre alla stessa ora. I punti di contatto di Sabor Latino sono per mail a rino.busillo@virgilio.it, per sms al 334-9905-860 e su Facebook a Rino Barbablues Busillo. Sabor Latino è un programma prodotto dalla Kingbone Production di Exeter in Inghilterra. Sabor Latino con il Pirata Barbablues. A tutti buon ascolto!

0: Muévete con el bachata del pirata Barbarus.
1: With or without.

0: La música latina de El Pirata Barbarus.
1: Ultima parte anche per oggi di Sabor Latino. A dare il via è Amarfis, i Banda di Attacche Tademanza.

anche per oggi termina Sabor Latino, un programma curato da Rino Barbablu Busillo e presentato da Il Pirata Barbablu. Un programma in onda su questa emittente sempre lo stesso giorno, sempre alla stessa ora. I punti di contatto di Sabor Latino sono per mail a rino.busillo@virgilio.it, per sms al 334-9905-860, su Facebook Rino Barbablues Busillo. Sabor Latino è un programma prodotto dalla Kingbone Production di Exeter in Inghilterra. Nel darvi appuntamento alla prossima settimana vi auguro un buon proseguimento dell'ascolto dei nostri programmi. Ciao a tutti da Rino Barbablues Busillo e il Pirata Barbablues.